0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: La Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un cóctel.